0: Scusi, il suo la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Ci cazzi tu pu, pa! Scu a!
0: C'è da spostare una macchina! C'è da spostare una macchina! Disc jockey! C'è da spostare la macchina! Venga fuori qua